Fammi, ti seguissi tra le squadre, più del sangue di tuo padre, ti fei il volto rosso e caro.